cin-cin, salute, cin-cin, salute, per favore, un spritz, per favore, un drink, cin-cin, salute, cin-cin, salute, cin-cin, salute, it's aperitivo time.